volte la mia vita è solitaria, come se mancasse l'aria in una stanza di Parigi.

ricordi in quella stanza di Parigi. E se solo non mi fossi innamorato dell'immagine di te, ti nascondi così bene. Io sono rimasto solo in quella stanza con le tue paure, e chissà se te ne